Dero Pepi, veniamo, mi si accompagno, lo nomi, tante oggi è dure, dero, sa. E andu, si chitita, o si non, serro porteño, ma hei, mandulis, va, serro porteño, io mo putanda, toi, colo, e cosa, ya me pido dimitir en el corazón, jacuete, y mandulis, ya, cuál, jacube, me hai forzado.